0: Mediatop Radio. Von Gothic bis Schlager. Vielfalt ist Programm.
1: Voglio cannelloni per me, sì per me. Un pochino te ne darò, sì per te. Triste la tua dieta, quasi tutto escluda. Quanti sacrifici.